la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote.